mai che queen sua vece io tremo e umano corpo mia figlia Deo mia figlia ma no è impossibile